via via, vieni via con me. Entri in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra, fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro.